0: What you know about that parenta?
1: Dimmi che ne sai se non ci sei stato mai.
2: Dimmi che ne sai.
1: Dimmi che ne sai. Dimmi che ne sai se non ci sei stato mai. Dimmi che ne sai se non ci sei stato mai.
3: Vous êtes sur Radio Escapade.